kabo to to de di tinga ni torti ti me ba to de di tinga ni torti ti me ba to de da tinga ni torti ti me ba to de da tinga ni torti ti me ba wa ko a torti u te po me ge wa ko a torti u te po me ge wa ko e ge e le na ja bo Wako egi ele na jambolo Wako de igoro umadi Wako de igoro umadi Doti koro di soda nadu Doti koro di soda nadu Nadu koro di doyu ago bigi Nadu koro di doyu ago bigi Doko sona la onege giliga Sola la onde che ti dico Dai uno e sola

mos na nyaero na manyalera nya sembo uno nya joramba no yudikanye tewa manyore no nya sembo edundo nya joramba na yudikanye nyagi polika pura sembo ramba Unyatino la la mama Nyagi pokoli po nyasembo Dojango mokwayo era nyati joramba Nyago kina koko nyasembo Nyago mokwayo era nyasembo ramba Nyago sito kale nyasembo pinyo ber Nyago mokwayo era nyasembo ramba Kataka koso niti wena wea mama Yapo mokwayo ngono nyati joramba

baba. Waga jeli na nyono nduma na baba. Ani juogo ramo te ayo dala migori. Ani juogo ramo te ayo kweti migori.

0: mano.
1: Mano ma dall'altro.
0: Uagna, uagna. Tomma copio.
1: Tomma
0: l'altro. Mustalato, mustalato. La la. La la so.

sono loro da baia ma ora ma ne leamo sottero. Ah, Samio! Ma lui lo vuole con l'aiuto, con la hama una lega.

Brasil non è la tua auto, mamma non è la tua bar. Brasil non è la tua bar. Stim non è la tua vai in tu vedi, vai in tu vedi.

ma gigi da ero o quella che ha avuto tu lo sia se me già piro mi trau a coni si mo ciò po luanda a cao veri te ambita Stephen Mary a coni si mo ciò po luanda a cao veri te ambita da oro ni mos Anisi mchopo mita, shiriaba chopo midi ambo. Mama Gladys nyawangaya, mama K.

parlando di avere gli abbongo avere e figlio c'è da marito parma codi e non disegna lì di allando di avere gli abbongo avere e figlio c'è da marito parma codi.